adesso è il primo suo caso. Passaggio. Ad il preciso inizio. Sono Luca, ti chiamo, ti basta. Adesso mi dà il codice. E ora ti tengo. E io lo tengo che si vola. Big up this time, you want to sit down front to the right. Hey, you want to run the road, yeah, can I look? That's 51, isn't it? Hey, big up this time, 251, far to the right. That's the start. I'm green, you see. Yeah! And every night they're coming at you. That's a celebration.